lanza mia catisti. Bulla laftandi, si si faranisti, lanza mia catisti, farusunitie. Ninni nai changi, tuisa kuniti. Tuisa kuniti.

sama fi. Ti dehu velu, velum razi. Bulla laftandi, aza casa da visti. Marubenu tareketi. Bulla laftandi, aza casa da visti. Marubenu tavelati. Farusu nidie. Fau mangiran razi. Rusu nidi. Rusu nidi. Farusu nidi. Fau mangiran razi.